0: lan fin da di jilar wannan gurgun jiyan ba fiya
1: mita 94.6 BRC radio.

0: tangul e bobal be dalwa maye baka mala takidi
1: masu yake shab amma su ake furin nufi
2: shirin taskira asirin mai daji basiriyar al'umma shirin rana mudin aiki biyar siriyar al'umma
1: su bi wa baɗirin ba ka yi

0: su permessi para il nacciacara. Yala girma ila biya mai na wai danga mun kurmu kuma ilima gwamnatin ta harmu wala su kai da banja wala su kai BRC BRC uwa mu ba da mama skin babbi sai an dorsu wannan
1: video BRC bo ci ta ku su fa wannan yala yau ne

ഞമ്മടെ മുഖക്കിടും അഭിയുണ്ട്. Mama green su din maba da su yi su sun lami al'umma kan sinya su na da fa urma ya ti ya ba mu su su ta da no dai ta basiri din al'umma dare mu mutar bawa bi asiri din al'umma jarma na ka ba class me kin bora illa mun su ya da mun yan gobe ta basiri jan kwalan jan ba ki shana wai yake mun na goma ma in lai ki sun wa sabi wa jan barin ma ko shi ma to lasumi din lasumi sun na bi su suke sun ne amma su ake sun ni bana yake ne ma yin ba mu yi ikka lalali su biya su sarwa a da'ai lali su ne su kya musu al'umma da bangaren labarin koya bi iya man ka rito su banna in a bi ya ga lalanci da fasiri al'umma a bi da labarin turanci su ranan kai ban ali ya fa na wai su fa tutumi yana bi an sinire al'umma ana kuma su adla kaba yana kurun amma bana su ranan ma sai me tuultar shine shi yamma muke tai ko basiri da su yi layi ne ki fa min wala to

0: mata wuta na ne mu gida ya bane
1: ya baka
0: sallan la ne mu doki sai aga ta e bari
1: da sabbin gaba dai da lambati da
0: fitara sabbi da fa'il da gabe da jokin
1: da kayan wuyan
0: mata.

0: Kwani mwaki ni jamani dadu katodo wala mego na katale wa aidai babante paya badaro ba ne takato wa mejila
1: tuma dalla murgayi dan anace. Barka da wannan dare Dayuru Abdullahi wazirin Dungal. Idan kana tare da filin zaben mu kwan lafiya ga gaisarka tare da dankon sayarka zuwa ga matan naka Maman Baby da Fatima da Salamatu tare da Amarya Amina da ke rafin makaranta. Gaida da Deputy Chairman dinka Muhammad wato Ali Muhammad Olaye tare da PRO Musa Pagam sai kuma sakataren kungiyar wato Kwari Honors tare da Fatima Alheriwa Garba Lada na Rabi mai hulan mata da Dan Ladi Bakobi injin chairman Tifa NURTW. Karshe in kace mika sakon gaisuwar zuwa ga noma fara baka da ke rafin makaranta da Dan Ladi shi ma ranka arziki sai Allah yayi dukkan tare da Sa'idu Isa sarkin Yale dukkan su wato sarkin Filo dukkan su da fatan alheri a gare su. Dan Maliki mai kayan mota mararraban liman Katagum. Idan kana tare da filin zaben mu kwan lafiya ga gaisarka zan mika ta zuwa ga Sani Muhammad Shira da Malam Muhammadu mai ringin din mota mararraban liman Katagum tare da fatan alheriwa Ibrahim Musa Babawa booking officer da ke Das Road Bauchi chairman wato Umar Inwa da ke chairman Das Road Bauchi. Kacin sallah sakon gaisuwa zuwa ga Musa Gero mai shinkafa na kasuwar Wanti Ibrahim Malala hakuri maganin zaman duniya tare da Dayuru Abdullahi wazirin Dungal Sa'idu Isa wato sarkin Filu dukkan su da fatan suna nan lafiya. Barka da wannan lokaci Ibrahim Musa Babawa booking officer da Das Road Bauchi gaisarka zuwa ga matan naka Salma da Salma da Budota ka Malama Hassana sai Maryam ƴar Tangale mai abinci tashar employer da ke Das Road sai kuma yayan naka Nabila da Hawa'u da Ilham da Khalifa da Musaddiq da Haidar tare da Adama sai kuma Shamsu da Khalisat da Walid da Dadilo sai kuma aka ce gaira maka Alamin da Sadiq da Hamisu tare da wato mamanka sai kuma chairman Umar Inwa sai kuma aka ce mika gaisuwa zuwa ga Dan Maliki mai kayan mota mararraban liman Katagum dukkan su da fatan sun ji wannan gaisuwa daga Ibrahim Musa Babawo Adamu Ustas sarkin kajin kauran Bauchi kuma wato tafidan sarkin fawon Bauchi gaisuwar kafilin zaben mu kwan lafiya zan mika ta zuwa ga matan wato Sadiya da Rabi da Zainab da Hafiza mata a gare ka yayin naka su ne Salisu wato tare da Salisu Slow mai Noblet sai kuma ka tangara maka yayin naka Aisha da Khadija da Saminu Mubarak da Jafar tare da Awalu sai kuma Abdulrahman da Fatima da Hafsa da Asiya da Abdulrazak da Musa da Mahmud da Yusuf da Zakariyau Umar tare da Amina sai kuma Muhammad tare da Muhammad Nafi'u sai Halimatu Sade da Ibrahim da Naja'atu sai kuma Amatullah tare da Haidar dukkan su ya gare ka da fatan alheri a gare su. Ga gaisuwar ED mai turare Gosa gaisuwar kafirin zaben mu kwan lafiya zan mika ta tare da fatan alheri zuwa ga Ibrahim Musa Babawa booking officer tare da mai kudi Umar chairman Return Bauchi State sai kuma ga tangeda maka Dan Maliki mai kayan mota mararraban liman Katagum tare da fatan alheri wa Sabo Gosa Ibrahim mai turare Gosa da Dan Lami mai nama Gosa Muhammadu Laurudar Gomi Sa'idu Isa sarkin Filo tare da Ali Alaran Mayaga Saminu Musa sarkin Jimi tare da sarkin Askan Bulawa dukkan su da fatan suna nan lafiya. Ga gaisuwar Zubair Muhammad gidan waya da ke nan BRC yace mika gaisuwar safilin zaben mu kwana lafiya zuwa ga matarsa Malama Maman Amira tare da dadansu tare kuma Yakubu da Hawa'u da Mustafa tare da fatan sa su waye gari lafiya mai muku fata ne ya wannan wato dare Zubairu Muhammad gidan waya wato ma'aikacin nan BRC. Ga gaisuwar Adamu Audun Doma wakilin mai sango da ke Sabon Layi nan Bauchi zuwa ga matar Malama Hawwa da Hawwa da Hajara da Rukayya yayin naka su ne Abdul da Kamal tare da Nusaiba da noma fara baka lafin makaranta tare da fatan alheri matan nasu Alti da Alti Isa Waja mai unguwar mai sango tare da sarkin farar gada sai kuma Aminu mai gundumar rafin makaranta Sani mai yadi bakin tashar NTIFA dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri. Baban gidan maye da ke tashar employer tashar Tirun deputy financial secretary zuwa ga matarka Aisha da Zainab yayin naga sune Fatima da Amina da Halimatu Sadiya da Amir da Aisha da Muhammad Awalu da Musa da mata Musa wanda ga sani da Abba sai mamar ka malama Fatima sai kuma Hajiya Asabe Isa Turum da Altin Maye tare da AD Maye Gola sai kuma dan malam tare da dan Lami Zangoro sai kuma Isa Haruna wakilin doka chairman Maiduguri Road duka su da fatan alheri baba da mu dan wato dambam mai kemis bakin hanyar shiga gidan sarki zuwa ga matar ka malama Maryam yayin naka sune wato imam tare da Abubakar Sadiq sai Farham tare da Habib Ajiya Habibu mai kemis sai kuma maman Nazi tare da malama Khadija Idris Degele sai kuma Abubakar sarkin Fulani mai probation bakin hanyar tun dukkan su da fatan suna nan lafiya Ashirin Moba mai kifi kasuwar waya mu da Lawal gaisar kalmiya kata zuwa ga Adamu Akuyan mai kifi tare da baban nan kar kwato kwana suya tare da dogo mai kifi kasuwar waya sai kuma Sama'ila mai kifi Turun Salmanu Abdullahi Achakara mai kifi bakin transformer ko harasi bitin Turun sai kuma Sa'idu Isa sarkin Kulu dukkan su kace tare da wato dan Maliki mai kayan mota a mararabar liman katagon dukkan su da fatan sun ji wannan gaisuwa daga Ashirin Moba ga gaisuwar fatan alheri daga dan Ladi Bakobi engine chairman Tifa NRTW zuwa ga matar malama Sa'adatu da Fatima da Bilkisu kace gaira muka Dahiru Abdullahi wazirin Dungal tare da iyalansa sai kuma dan Ladi Dreban wato dan Ladi Dreba tare da Abiola mai probation tashar Tifa Abdullahi Bak wato baba Alhaji mai adashe tare da Bala 480 Dreban Trailer Central Motor Park Ismail Abubakar Babawo chairman wato NRTW Bauchi State tare da Adamu Audun Doma wakilin mai sango dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri a gare su masu waro ga wannan paper.

da naibinsa Malam Ibrahim Filo dukkan su da fatan sun ji kuma da fatan alheri. Barka da sauraron filin zaben mu kwanan lafiya Dr. Mu'azu Sarkin Askangere zuwa ga matarka Saude da wato Hawwa'u. Yayin naka su ne wato Maman Sani tare da wato Yusha'u, sai kuma baban gida da abokin naka Sarkin Askan Buda da Sarkin Askan Gunduman Nasarawa da Sarkin Askan Gidan Waya, tare da fatan alheri wa dukkan wanzamai kamar da karboto na jihar Bauchi, da fatan suna nan lafiya. Ga gaisuwar Hamza mai unguwa magaji Kwatas wato da ke tashar Antifa zuwa ga matan nasa Ummi da Ummi da Maryam, yayan nasa na Khadija da Ummi da Ummi, sai kuma Abubakar da Musa da Jafar, tare da Adamu Audun Domiyan wato wakilin mai sango da Ibrahim Akwala, sai kuma Adamu Kado wato turashin Askan Bauchi, tare da Darabo Tudun Salmanu Wanzami, dukkan su da fatan sun je. Garba Lala na rabin hulan mata da ke tashar Antifa bambarka baya ba a filin zaben mu kwanan lafiya. Ga gaisuwar kallon mika ta zuwa ga matarka Malama Rabi mai hulan mata, kajan jira maka Dahiru Abdullahi Dungal tare da iyalansa, sai kuma Dan Ladi Bakobi Injin tare da Muhammadu Olaye da ke tashar Antifa, sai kuma Dan Ladi Cimaranka sai arziki sai Allah yayi da Inuwa Hada Hannu Inda Naira, sai kuma Adamu Audun Doma, sai kuma Awolu Dan Fred, dukkan su da fatan suna nan lafiya. Kafin mu je ga fatan mu na gaba, ga gaisuwar Muhammadu Nawasi mai albasa zuwa ga matarsa Maman Hafsa, tare da yayan nasa su ne Sadiq da Hafsa da Gali mai albasa tare da Rabiu mai caji, sai kuma kace mika ta zuwa ga wato Dan Maliki mai kayan mota wato da ke maraban dindin katagun Muhammadu Abba Bombo da ke chairman Kon Oil wato Return, tare da fatan na wato Yakubu wato Badamasi mai shago Yakubu Wanka, tare da fatan alheri wa sakatare shi ma da ke Yakubu Wanka mai albasa, dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri. A gare su masu sauraro, ga wannan.